గానరచన రఫీక్ అహ్మద్, సంగీతం బెన్నెట్ వీట్రాక్. ఔట్ ఆఫ్ సిలబస్ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജി വേണുഗോപാൽ പാടിയ ഗാനം കേൾക്കാം.